dire te. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane, principesse, e cantonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

villette. Villette, alfa queste contadine, cameriere, cittadine, alfa queste baronesse, marchesane, principesse, e vantone.

una passion predominante, la giovin principiante. Non si pecca se sia vecchia, se sia brutta, se sia bella.